couvre filet, n'ha visti prima, stava criatis, e pesa fima, cardia venire.